Se te bouge come il guerrero con la calcio. Subito con la scita su un pollo. Se pensava che era un tipo film, praticando un napo pacim.

Era happy hour nel cabaret. Era fashion i denia moquette. Come un pub cool con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass. Di un master che